I Wonder Why, Curtis Tigers. Il-25 minuta. Storja interessanti li ħarġet mill-Italja, Perugia, dan